aba yakhomane. Basilethele isokhomane corona mina. Yenyovi. No. Angeke isokhomane le corona yini. Athi sasulipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwashita nge sanitizer mine.